0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 2 e 3 minuti.
1: Angela Luce, a Cartolini Napoli.

0: sospiro e fa e che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Mirna Doris, tutte sere.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa, Napoli, Canumoro.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. O Cacciavin.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Voglio a te.
2: Franco Battiato. Era de maggio.

Valentina, a schiocca lì c'era se rossa, fresca era l'aria e tutto lucciardina adorava di rosso.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Peppino di Capri, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mimì Ferrari, Sci Sci, Piazza dei Martiri.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanolio, Hazinger.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 3. In punto.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enzo De Simone, Pusil Cadirus.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Mirna Doris. Chitarra russa.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nino Taranto, un film per...

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gennaro 40. Ve serve niente più.

Saint-Lacroix, they have talked about Croix.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella. Canzone a chiarastil.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma prendo con tuba, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi ha fatto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Mirna Doris, Korngrad.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Tito Schipa. Anima e cuore.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data nena calamite. Sta calamite è una necessità.

fermà, si cerca di parlare, che lo mi guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, potenesse, una settimana mi fa di cassa, qua fermasse e lo dicesse.

sen cegelin un bozzo gamba. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe per tenesse, per una semana mi fa di casa, poi apre massa e le dicesse.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Aurelio Fierro. Santa Lucia Lundana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Gabriele Vanorio. Campagnò.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Angela Luce. O mese de rose.

Vorria sapere che si marita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella luce mia va presentata. I mono sacce si vanno accorgita, ma questi male friggita nozze che è parita, sotto tenito zucchero e a coppa marsita. Ma è tanta che ha già avuta, tanta

0: vita, ma è tanto che ha già avuta, è tanto che ha già girà, godoce sotto la faccia, fino a mocca mi ha da arrivà.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Mirna Doris, torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nunzio Gallo, Sarrà chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: GG di Giacomo. Io, mamma.

0: να, για τα δένα.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Giacomo Rondinella. Quando tramonto sole.
3: Quando tramonto sole, è tutta cosa.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Anna Magnani, U Cunti Maria Rosa.
2: Dici sta stata chienta figlia mia, che solo può far male in tale sta. E a chienta te quando è Natale fa freddo pa via. Ma perché tua primavera non ti

bravo tamacco, la tremma ballare, e fa tutti nudo, non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'ombra, faro mare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non trovavi, sa con quale sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici.

0: villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto via d'acqua. Se mi fai il mio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, mi lascio. Là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho. Stamattina mi hai portato 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune, sei comune, sei villano, sei capone. E mi faccio da un balcone per venire a salutare, e tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgato. Io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette giù, figliato,
1: Tito Schipa, Pesca d'amore.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Lello di Domenico. Canzona Chiarastella.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nino Taranto, Giovanna Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata e va Margarita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Peppino di Capri. Malatia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Agnello Califano, Carmela Mie.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ferdinando Rubino, Sciudezza bella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Peppino Gagliardi, Paloma d'Oro.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fonò la band. Funiculì, funiculà.

0: Mariangela d'abbraccio. O surdat innamorata.
1: Com'ha tanta surdata. E si de mamma, vestuta a lutta, in fila, allineate, aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce nome che chiama nome figli vostri, che stanno sottoterra, con ma tanta surdata, e siete mamma, aspettate a medaglia, e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera, indo celeste una giornata sola, con una ventata d'aria, d'aria pura.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Vittorio De Sica. Addio Felice.

io t'ho passato un macuro più, ma chi ci penso, ma la dico allora, t'annanta scoccia un paritto tu, mo piange, ma tu piante una

0: Franco Ricci, Napoli Casanova.
1: Esso sbarcato in terra mare chiara, tre cumiti le vascia sanità, sotto i coppi innamorati.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Dino Olivieri, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. O mese de rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend caratterizzato da tempo stabile, ben soleggiato su gran parte d'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porterà la prima ondata di caldo della stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio. Avremo temperature che in Italia toccheranno e supereranno i 30 gradi al centro-nord sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più bassi lungo le coste e al sud, dove infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est porteranno ancora della variabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale. Nella giornata di sabato qualche locale piovasco, specie in Calabria, e poi domenica fenomeni un po' più diffusi sui rilievi della Calabria, della Sicilia e della Basilicata. Altrove sul resto d'Italia prevalenza di sole, cieli sereni poco nuvolosi, da segnalare anche un po' di vento da nord tra basso Adriatico e Ionio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

si avvisevate nada, quella che è fatta a me, stomma d'avesse accisa, e vuoi sapere perché? Perché

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nilla Pizzi. Una voce, una chitarra e o poche luna.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mimì Ferrari, Oh Yes.
2: Oh yes, oui, ya, furastiera che si sparcata, chi sta la la la la la. Sul profumo e mandarina, chi sta carne e mandolina.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna, giare,

certamente non può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna piena.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 8. In punto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Franco Ricci, Annamurata mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto. Dove sta Zazà?

0: state ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Enzo Romagnoli, Acquaioli Margellina.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fonola Band. Guaglione.
2: Franco Ricci. Desideria e Sola.

0: Totò. Carme.
1: Pure stanna primavera, metta su dorindo cuore, con asmanie fa l'amore, con fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma intanto si lavora ad un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, stanziati altri 200 milioni per il settore dell'autotrasporto. La Procura di Roma ha ascoltato ieri i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia. Dopo la detenzione in Israele si indaga per i reati di tortura e violenza sessuale. Ieri Meloni è tornata a condannare le violenze dell'estremismo israeliano.
3: Fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane.
2: Il Sud Tirolo resta in Serie B, il Bari retrocede in C e il Verde del playout che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mario San Marco, o solo mio.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriele Vanorio, Guapparia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto, a sonnambula.

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sollevo dal palcoscenico, ho davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
1: Ecco, signori, Claudio Villa.
3: Grazie. Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lundana.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Franco Ricci e Spingolo francese.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
2: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solito parlare.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma il presidente USA non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito all'esplosione in un impianto di estrazione di carbone nella provincia dello Shaanxi. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime posizioni dei manifestanti rientrati in Italia. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli alle loro spalle, le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
3: Mario Trevi, Na Bruna.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Pina l'amara e Pasqualillo.
2: Dringate, ndra!
3: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata sta giù.
4: Gelata sta giù.
3: Gelata sta giù. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
4: Sto cuore Carmen.
3: Sto cuore Carmen.
4: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa.

0: Mo fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.
0: A bucche. E mo fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa. Perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: A bucche.
1: Perché?

0: te di reno. Na voce, na chitarra e un po' di luna.
1: Na voce, na chitarra e un po' di luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, Paisiello.

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Claudio Villa. Non voglio fare un sorgente.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fonola Band. A francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 11 e un minuto. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella. L'addio.
2: Che mi hai portato a fare con te stasera? Stavi dritta, che mi hai portato a fare? Mi tenga faccia ianda, chiuda cera. E tu non tieni a forza.

sta sera quanta stella e quanta voce, uno specchitagna tornano a cantare. Anna Maria, perché mamma mia

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Mario Trevi e Desideria.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Concetta Barra, U Carra Rimbocher.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Orchestra of Stuttgart Opera, Nasere Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane e Stelle Napoli.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci. Serenata sul rientro.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

si taggia la sangue e sa tanta cagata, mi ha ricerco come già fa. Io so l'antica, io non mi vedo, mi sa che sta riescima in fu. Che bella flemma, chi mangia la gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera,

0: Sì.
1: Ma chi la fa con sto sì?
2: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Maria Paris. Totonno piscatore.

sola che sta sai a tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisco.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
2: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati, ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
4: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Edoardo Migliaccio, con una ilanta bella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Dino Giacca, Voce Notte.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, fa salla, logo non può sta. Ah, tu quando vuoi capire, capo forse te ne hai, vai che là, può parla senza serietà. Che c'è tiene di inteccia ravella, Selassie, rida che perneccia Giacovella, Selassie, tu insomma, chi è cosa bella bella,

0: ogni re cavorigna sceglie gente e qualità. E senti, lo capì, come sa da chi, ma ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna.
1: Per la morte!
0: Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: sto dieta, a Ginevra ancora sta. Nanza te, pescia te, cosa sta vorre. Ma l'Italia, la che fa, porta loca civiltà. Coppo di sia cucinella, coppo lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare tempo, spezza, e non si spezza, e la sì. Chi ma governa, e non fa che si apprezza, e la sì. E tu con tanti stampo vuoi correre, batte!
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Gilda Mignonette, o paese do sola.

0: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindogola, a speranze ritornare, sa portano in

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend caratterizzato da tempo stabile, ben soleggiato su gran parte d'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porterà la prima ondata di caldo della stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio. Avremo temperature che in Italia toccheranno e supereranno i 30 gradi al centro-nord sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più bassi lungo le coste e al sud, dove infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est porteranno ancora della variabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale. Nella giornata di sabato qualche locale piovasco, specie in Calabria, e poi domenica fenomeni un po' più diffusi sui rilievi della Calabria, della Sicilia e della Basilicata. Altrove sul resto d'Italia prevalenza di sole, cieli sereni poco nuvolosi. Da segnalare anche un po' di vento da nord tra Basso Adriatico e Ionio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
4: Mirna Doris, Acita e Pulisnella.

comodo porta Margellì. Sembra che non viene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, t'è permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
2: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Io ti vorria vasà.
5: Giacomo Rondinella. Buona fortuna.

Ai, soffro mille spalle.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marino Marini, io, Mammat e tu.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Trevi, Paese mio.

0: ma Franco sa, miam vaio! Passammo ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, iammo a Franco sa, lui mangia canuscino, iammo a Franco sa, voilà!
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Franco Cipriani, A Serenata di Rose.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Dana Ghia. Scurdammaso i Cosrumun.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Ferdinando Rubino. Grazie di cuore.
2: L'avimmo fatta.

raggio saputo che tu vai dicendo, che me ne son che ci sarà in demanda, e che fai bacio per compassione, si mangi noi che vede che vergogna, come sei brava, grazie di cuore, ma

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 14. In punto.
1: Giacomo Rondinella. Guapparia.

e a femmina più bella rambrascata. L'ha già portato capo con certina.

quando sono vanetta parta mia, e non ci guappe mascia sanitaria.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Dussolina Giannini. La fiera del Mastandrea.

eccomi qua, Napola amata, Napola bella. Eccomi qua, mo la palamma stata dantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, si può, chi si

0: Canzoni napoletane, ma son innamorate te.
1: Giuseppe Di Stefano. Nasire e match.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Carlo Missaglia, Sarrà chissà.

0: Anna Magnani. Oggi ha perduto il suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Valeria Esposito, O Sole Mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 15 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Oreste De Bernardi, addio suona lontana.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Daniele Pace, Piccerè.
2: Piccerè, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tutto solo dentro cor. Sarà che sì, sarà che no, ma tu sì.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure io, perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non

sciruppa. Si la tosca è se bella si sa, a boeme c'è meglio lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridirà buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando, questa sera cosa fai? Rispondo domani, ma chi ha composto a Butterfly? Ma

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a capoletto Pizzi e San Gennaro c'è Misa Belè. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci ai mediani e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma come a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, ovunziello è diventata tallo, ecche, ebba.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Mario Trevi, passione.

0: Come da fatta mamma da saccio meglio te.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Angela Luce. Fresca, fresca.

Tanto voglio nata voti in da sti braccia, quella casina un po' da caggia fa. Voglio chi stuocchi

Ceavă ni aș păța. Torna, ca casa-și

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Nunzio Gallo e Ceragioli. Torna a Sorrento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Nino Belli, qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Peppino Gagliardi, Povero Cor.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giacomo Rondinella, Pensammaci.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Ria Rosa, Frasca Nova.
2: La si m'ha appiccicata, è sì signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. E così sto, mi piace parlare chiara. Io sono sporco.

e fatto chiacchierone, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'ancora con le stelle da scarda, tu sparisse sta malissimo con me e un altro.

Ma sei chiunto? E un po' cagnamo a frasca. Io vengo pronto una murata fresca. Ven a parlare con mamma o giorni pasca. E cadu volte spazi ti capisco, voglio filo ritto, ma si no tu appusca. Ne va sapere qualche buon guida. I tuo figlio l'angolo voglio stelle per scarta. Tu sparisse t'ammalisse, come me una potrua.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Miranda Martino, Nini, tira Bouchot.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Claudio Villa, Ite vorria va sa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Enzo Fusco, O paese do sole.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Naseri Maggi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Andrea Care, passione.

Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Mama!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 18. In punto.
2: Mario Tunolo, Quanna Chiov.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Nilla Pizzi, accarezzami.

0: Floriana. Carciofola.
1: Rosalie, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Domenico Modugno, la donna riccia.

Ferdinando Rubino, Roselle Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella, Luna Russa.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Quintetto a pizzico nomos. Ataz e caffè.

camicia. Ma portava un scarpino piccerillo, piccerillo, che lo vedo che a Sandillo si fermavano a guardare.

da voce, stamma dice, una veste se da fine, capo a forza, ma purtà, lascio la stuga in un signore, da papano surda di ella, a un ballo muraciella, la giundice suspirà.

0: y es que quizás no me pide soportar.
1: Canzoni napoletane, tu sei tutto per me.
2: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Nella Pizzi, no quarti luna.

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, quando sfondo posti via. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a tutto, e ciao.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Franco Ricci, Che la Bouchard.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
2: Mi credita mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, ma sono ricca su chi ne pensiero, non lo faccio per squarcioniare.

0: Ambassador, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Care, orologio, tu non noti?
0: Niente.
1: Oggi mi viene a parte la casa mia, te ne ronghi 75.
0: All'anima la parte.
1: Che poi, a questi sono fatto, io, a roba mia, tonga chi non lo può. E mo prima si mi danno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffa sta venuta in New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. L'ha fatto impressionare sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo II, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: con il dito che mio marito gli è andato alla torretta.
1: Come?
0: Un cane va spurcata fuori la porta.
1: Signora mia,
0: e a me che me ne importa?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Uscial.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso, Strada Unfus.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
1: Oh, sentite sto calore, mamma belli sto squagliando. Non cap-

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Il sabato si conclude all'insegna della stabilità atmosferica su gran parte d'Italia, con clima caldo, praticamente estivo al centro-nord, dove le massime superano già i 30 gradi in pianura, valori più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove soffia ancora un po' di vento da nord e c'è della variabilità lungo la dorsale appenninica meridionale. Specie domani, infatti, potranno esserci anche degli acquazzoni dei brevi temporali al pomeriggio tra Cilento, Basilicata, Calabria e Sicilia interna. Altrove anche domenica giornata di sole e con clima sempre molto caldo, valori massimi fino a 31-32 gradi in pianura padana e sulle aree interne del centro. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Adriana Martino e Ricci, L'Ariula.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Nunzina femmina.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Claudio Villa. Sospiranna.

Costa. Oilì oilà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Miranda Martino, Lillì Cangi.

sente risturba. E vota un goppo foglio, sente parlare lì lì. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi, ma che sta non mamba.

0: Sandelis Turba.
1: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Enzo De Muro Lomanto. Avucchella.

Che te portai a docce stan e meglio ristorante. A dose magna mentre vado canta. Io te portai. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia. Nucefalo arrivo.

Guardate le cinte che avanti, io te sposoio, avvicinate a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio, all'improvviso, tra invito e battemana, arrivato.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Franco Ricci. Santa Lucia Lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: Giacomo Rondinella. Accarezzame.
1: Stasera core mie sovrane, a dolce vede solamente la luna, e chiuda stregne

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marino Marini, Waiun.

0: Ria Rosa, non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto bisogna sotterrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, me ne è venuto 3, e t'hai

cade un impieguccio, se no che puoi scusare, e tu che starda e ciuccio non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente, quando mi desti il bacio al cinema. Stupido, stupido, non sai per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che affa.

0: il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è sto panda sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare. Non c'è fa sulla.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: John Thiel, Pazzarella.
3: Tu canta e vuole come a palumella, t'appicce luce come una stella. Quando senti cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutti vasero mondo, perché si pure tu si cresciuto, che siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce rugata.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e vuoi tutte vase comune, perché si vuole tu si cresciute, che senti piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, ti una voce rugata.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Silvana Martino. A Frangesa.

0: cose, con mangia e coupé.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cor.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Renato Carosone. Lazzarella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Giacomo Rondinella, Silenzio Cantatore.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 23. In punto.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napula.
1: Giulietta Sacco. Con la senza mamma.

nisciuno è più fatica a stu paese, son garzette e piante soseccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

la Carmela si è salvata, ognuno mi ha fatturata un vaso che se dà, yam yam, maresciam.

buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cine sorro tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam.

0: urobujwaj ta kura. Buonanotte Marysia. Urobujwaj ta kura. Buonanotte Marysia. Buonanotte Marysia. Buonanotte Marysia.
1: Stai ascoltando canzoni napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Isa Landi.
2: Nini Tirabuchon.

dica.

0: Canzoni napoletane. Ogni vota m'annamore te.
1: Lina Resal. Suspir i capomont.

예쁘긴 한다 영화를 보면.

Faccio malinconico a felice e tu mi sospirassi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. È mezzanotte. È 2 minuti. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Beniamino Gigli, Lucia Lucì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Gloriana, preferisco il 900.

quanta canzone fai cantata io, quanta se si rimanga, ma fai mormonia, tutte canzone amata. Che tu vieni a dire se innamorata.

А quando rosa suorno mi portasse, a quando stella in cielo, per noi a suscirà, a chi guidando in grata, la risetta, a giocambata, per

mamma fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta casa torna, quando la torna. Vaggi chiamata, vaggi ascoltata, ma sa valvare, ma sa

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Fonò la band. Marinariella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nuova compagnia canto popolare.
2: Arumb Deschugniz.
3: Bestia Arumb Deschugniz.
4: Casa palla tutta
3: vita. Nuova dama.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Angela Luce, e a Napoli ci sta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. È l'una e due minuti. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Sergio Bruni. Compagni tutto l'ora.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gloria Christian. Paese mio.

sorrisi ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, no, mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso. Oh, grazie.

braccia vicino a porta, tuccat, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking,

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che m'aspettava ancora. E allora

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Gabriella Ferri. O sole mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Concetta Barra, canzone della zingara.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ria Rosa, Chiove Gesù Sul.

0: t'ho bucata. Tu va fillo grosso grosso, in dopo sai che si passa, da ma fammi spandare.
1: Marcella Altieri, o Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Letizia Fiorenza e David Suate, Cecernel.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Miranda Martino. Tuppe tuppe.
2: Mariscia.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Roberto Murolo. Scomunicato.
2: Dal ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva

Io mo so scomunicato e din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no, sei sempre stessa, tu sei sempre che